0: mole mole mai.
1: Whaka mole mole mai.
0: E tau tuia nuku tūta.
1: Tau tuia nuku tūta.
0: Awa nege pipili mai.
1: Awa nege pipili mai.
0: Koki hukia whakasepe sepe.
1: Koe hukia whakasepe sepe.
0: Ka kua pihia.
1: Ka kua pihia.
0: Ka kuloto pihia.